Orkestar i solisti Veneti i dirigent Claudio Scimone izveli su šesti koncerto Grosso u B-duru opus 7 Francesca Geminianija. Slijedi koncert u F-duru Johana Christiana Pezza, Il Giardino Armonico i Giovanni Antonini.